113 dove si volgere, 113 dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche cattolio si troverà. 113 dove si volgere, 113 dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche

Siam due cari matti, siam forti e ben fatti, e come non vivere siam a si a caso. Abbiamo bel piede, bell'occhio, bel naso, guardate, bel piede, osservate,

0: sarebbe tutto da far, sì, ma sarebbe tutto da far.
1: A te dal ridere,
0: fa ridere,
1: la mal di vitre,
0: e sullo ridere, quanto che piano,
1: anche dal ridere,
0: la mal di vitre,
1: e
0: sullo ridere.

0: cagion di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parlerem.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio ed ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiam la disciplina.
0: Orbene, andate un poco in giardinetto, colà vi manderò